un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma,

0: andando vedo la vittoria del Napoli, con la sofferta per tutta la vita.
1: Ακούτε Αλφα Radio 9.89.